0: Roma, coma, coma.
1: What?
0: Jamaica in Roma, coma, coma.
1: What?
0: Jamaica in Roma, coma, coma.
1: What?
0: Jamaica in Roma.